sua sicurezza e l'odio in terra. Pane nostro quotidiano, da nuovi storie e dimite nuovi stevita nostra. Sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.